Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown, in questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco viaggio.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: This ain't

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. Can you-

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance, qui suona la

0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard. Nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Comodo Save.

0: su Accomodo era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa riscoprire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a Mario Più, grande DJ italiano, insieme a una voce storica, ovvero Principe Maurice. Questo è Love Game dal 2001.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: 6 su One Dance.

One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6:01.

0: puntata della settimana, venerdì 26 di giugno. Ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown e Jean-Luc Duval, pronti a partire anche in questo weekend, ormai ce lo possiamo dire, il primo è di Living Joy.
1: La storia della dance.

0: che questo pezzo arrivò al numero uno della classifica generale italiana. Era il 25 maggio del 1996 e ha buttato giù George Michael con la sua Fast Love, che dominava in quel maggio di un sacco di tempo fa. Appunto, al numero uno Living Joy, al 2 c'era Fast Love, al 3 Alexia con Summer Is Crazy, e poi al numero 4, pensate voi, Gigi's Violin di Gigi Doug, e al 5 Bobby Flexer con Profondo Rosso. Tanta roba. Adesso dal 98 i Modern Talking, che in realtà uscirono 14 anni prima, questa è la versione remix.
1: 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation, and today we're just Modern Talking.

0: regine, ma una voce meravigliosa, Anastacia, nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Il primo singolo estratto dal suo primissimo album che si chiamava Not That Kind, I'm Out Love. Mamma mia, come siamo pettinati e che voce! Anastasia con questa voce veramente potente. Ho detto sempre un sacco di volte l'aneddoto di Elton John, che la prima volta che ascoltò I'm Out Love non ci credeva che potesse essere da bianca una voce del genere, perché dice sicuramente sarà una donna nera con questa voce impazzesca. Invece era bianca ed ha avuto successo in tutto il mondo. Tra l'altro quell'album Not That Kind io lo comprai perché rimasi folgorato da I'm Out Love. I singoli estratti, quelli potenti, furono questo e anche Not That Kind, che appunto dava il nome all'album, e c'era anche Cowboy and Kisses. Te la ricordi questa qui? Yeah!

Io me la ricordo come terzo singolo, certo non fu un successo come I'm Out Love and All That Kind, ma ci piace lo stesso. Anastasia nella storia della dance, e adesso I Will Rise Again.

Hai fatto bene, caro Gianluca, ad aprire un po' di bollicina perché avevo un po' la gola secca. Ogni tanto mi succede. Super Funk, Lucky Star, Pezzone, campionava Josephine di Chris Ria, e la voce era quella di Ron Carroll. Prima c'era Fargetta con I Will Rise Again, grande doppietta nella storia della dance. Un abbraccio a tutti voi da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Andiamo al 2006 con i Super Mode e Tell Me Why.

successi dei DJ Axwell e Ingrosso sotto lo pseudonimo Supermode. Comprai anche il vinile, mi ricordo la copertina con un casco da moto, e questa chiaramente campiona un disco degli anni 80, ne abbiamo parlato un sacco di volte, di Small Town Boy dei Broski Beat. E tra l'altro Axwell e Ingrosso poi ridiventati famosi grazie agli Swedish House Mafia, c'era anche Angelo, e poi hanno fatto un successone nel 2017, era questo pezzo qui.

con oltre 750 milioni di visualizzazioni su YouTube, pensate un po' voi. Uno dei più grandi successi degli ultimi 10 anni, More Than You Know. Anche se il mio preferito di Axwell Ingrosso, adesso ve lo faccio sentire, mi ha folgorato anche quel pezzo, era Sunny Shining.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance
0: con Dino Brown.
2: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
0: Sei su One Dance.

0: 89, mi ricordo c'erano due super hit. La prima era questa, la seconda era I'm So Excited di Nina, ed era veramente un periodo magnifico per la musica da ballo. Signore e signori, siete insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Natalie Hartz ha fatto un sacco di altre cose oltre al progetto Sound Lovers. Ad esempio ha scritto Day by Day di Regina e ha cantato un pezzo che era definito Happy Hardcore, che noi abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day. Era Happy Man con Love Is You.
1: La storia della dance. Chicca.

Paul Elstak. Insomma, con questo disco uscito nel 1991, Sunscreen, questa è la versione del 1995. Oggi siamo veramente giostra, cioè è un appuntamento, come dire, un frangente della storia della dance dedicato a quei dischi minchia, io li chiamo volgarmente così. Rallentiamo un po', ma rimaniamo sempre alle giostre.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: One Dance.

originale era di Margareci Menezes, direttamente dal Brasile, si chiamava Uma Historia da Ifa, ma noi tutti la conosciamo come Ele Gibó e soprattutto conosciamo la versione diventata famosissima nel 2005 dei Relight Orchestra. Qui nella storia della dance arriva il Future 90s, Rudy J, Jenny B, The Rhythm is Magic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Diamo ritmo ragazzi. 10.000 mani per aria, tutti su, su con le mani, tutti a tempo, perché adesso stiamo per ballare e vedere uno dei grandi successi di quest'estate. Lui è inglese, nato a Londra, ma è cresciuto in Italia con Dancing with an Angel. Double U.
4: Oh, na na, yeah, oh, na na, yeah.

I W con Dancing with an Angel dal Festival Bar del 1995. Mamma mia che carica! Eravamo a Marostica, in Piazza degli Scacchi, dove si svolse la finale di quel Festival Bar di quell'anno straordinario per la musica dance. Festival Bar che tra l'altro venne condotto dal solito Amadeus, dalla solita Panicucci, e c'era anche Laura Freddi. Sempre da quell'anno, Alexia, questa è mia due.

bello tranquillo, si è già trasferito a fine anni 90, ma ci ha regalato certe perle, come questa Gem che fece due pezzi sostanzialmente, Quiero Volar e Io Te Siento Así, appena sentita qui della storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando e tra l'altro è l'ultima puntata di questa settimana, ci infighettiamo perché arriva Inaya Day. Keep on moving, moving. Keep on pushing.

Mi tocca aprire di nuovo la bolla per questa versione spettacolare di Keep Pushing di Boris Lagos, 1996. Questa uscì nel 2000 inoltrato ed era firmato solo dalla cantante che tra l'altro interpretò la versione originale, quella appunto del 96. Il remix di ATFOC, aspetta che ridico un attimino, ATFOC, ce l'ho fatta. E tra l'altro la storia della dance è una materia va studiata, l'ho già detta questa cosa, ma un ripasso non guasta mai. Presero la base da un disco dei Brothers Johnson, 1981, era The Real Thing.

Pushkin nella versione remix dei primi anni del 2000 e rimaniamo proprio a quell'anno 2000 pieno pieno da Venezia, il canal chi la suga il canal, arriva Cristiano Spiller insieme a Sophie Alex Baxter, questo è Good G.

un disco quasi psichedelico dall'estate del 1995, Everything But The Girl con Missing. Prima c'era Spiller con Groove Jet e adesso nella storia della dance torniamo indietro di 2 anni, 93 con Other Way.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Perfetto, sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: One Dance. Qui suona la storia.

con Wanna Be With You qui nella storia della dance. Era il 1995, oggi veramente stiamo godendo. Un abbraccio a tutti voi, in modo particolare a chi non può più farne a meno di ascoltarci. Siamo veramente tantissimi ogni giorno e vi dobbiamo ringraziare, sarà per l'energia della musica dance. E a proposito, arrivano i Bliss Team.

0: storia della dance.
1: One Dance.
2: One Dance.

Bob Marley dall'estate del 1996, What Goes Around Comes Around, il remix è quello di Alex Natale. E chissà dove è volato il vostro cervello, chissà cosa facevate nell'estate del 1996. Tanti c'erano, magari saluto anche tutti quelli che ci ascoltano, nati nel 97, che non c'erano, ma possono comunque andare a ripescare certe perle come questa di Madhouse.

0: meraviglioso, grazie come sempre per averci sopportato. Un abbraccio da Dino e Gianluca, ciao.
1: La storia della dance. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti nello spazio delle contaminazioni su One Dance da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo che continua partendo dalla fine degli anni 70, esattamente al 1979. Vi riporto con questo classico di Leonard O'Malley che si chiama First Be a Woman. Le sonorità sono quelle dell'epoca, canzone che è stata rivisitata anche da Gloria Gaynor, ricantata in chiave più ballabile, più da pista, come direbbe un DJ. First Be a Woman è sempre il titolo della canzone, che è stata remixata anche da Alex Natale, e stiamo parlando della versione di Gloria Gaynor. Ma adesso l'originale, Leonard O'Malley con First Be a Woman.

First Be a Woman di Gloria Gaynor nella versione remix di Alex Natale va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione originale di Gloria Gaynor, anche se l'originale era di Leonor Melli ed era del 1979. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance, le papabili hit del futuro scelte da Edo

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Laura

0: Abbiamo ascoltato live We All Need Love W qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 €. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Facciamo il tasto 1, un paio di tasti 9, quindi 1, 9, 9, mancherebbe l'ultima cifra che è un 6. Benvenuti nella Memory Chart, si torna alla primavera del 1996, qui su One Dance con 5 pezzi che ci hanno fatto urlare e scatenare in discoteca. Il primo dei 5 è quello di Wakan, stesso autore, stesso titolo, Wakan.

Khan, stesso autore e stesso titolo. In copertina c'era un indiano e questo è il sound di Wakan che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1996. E in discoteca in quel periodo ballavamo anche Dreamer di Antico.

Primavera del 1996, io avevo un paio di pantaloni della Fido Dido che indossavo 6 giorni su 7 perché mi piacevano troppo. E nel 1996 ballavamo questa canzone di Antico, era Dreamer. Tra le più forti, in quel periodo anche Fable di Rob.

con Fable. Ecco qui la favola suonata da Robert Miles, scomparso ad Ibiza alcuni anni fa, ma restano questi suoi grandi successi per farci ricordare quanto era bravo Robert a scrivere e soprattutto a realizzare queste canzoni. E adesso Bobby Flexer dalla primavera del 1996 con Profondo Rosso.

film di Dario Argento e questa colonna sonora realizzata da Bobby Flexter per farci ballare questa melodia anche in discoteca. Siete su Undance, c'è la Memory Chart tra le più forti della primavera del 96. Anche Gigi Sviolin, del poeta della dance, Gigi Dug.

Gigi's Violin, il maestro, il capitano, con la sua musica che unisce Gigi D'Agostino nella primavera del 1996 con questa canzone che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart su Undance. Siamo tornati all'indietro nel tempo per rivivere l'atmosfera e soprattutto le sonorità di quei pezzi che ballavamo nella primavera del 96. E la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

0: dance.
1: I'll provide the answer.
0: Dance.
2: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, il nostro viaggio tra i ricordi più belli, le emozioni più intense con le canzoni che hanno fatto la storia della dance nel decennio anni 70.

0: ascoltato Michael Jackson Bad qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. A One Dance, sono le 9.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Orrore a Roma, uccisi, accoltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni, ferito un altro figlio di 18, le vittime originarie del Bangladesh avrebbero aperto al loro aggressore, ora attivamente ricercato. Tragedia a Venezuela, nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 a Caracas, nella regione della Guaira, si scava anche con le mani, oltre 50.000 dispersi, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. E arrivano in Venezuela anche i soccorsi italiani, circa 100 uomini e donne con attrezzature e viveri, tra i morti anche dei nostri connazionali, il ministro degli esteri Tajani.
5: Ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
4: Da Laura Supino, buona giornata. The end.

0: e siamo pronti per far decollare una nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Ciao a tutti, sono Scar e in console c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti anche in questa puntata a prendere tre trentenni e di passarli al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo ad esempio nella prima sequenza. Dal 2012 tra poco risentiremo She Wolf di David Guetta, 10 anni prima dal 2002 Erika con Ditto.
1: Cosa hai detto?
0: No, allora sarebbe cosa hai detto? 10 anni prima apriamo la sequenza dal 1992 con una canzone che in origine nasce lenta della KC and the Sunshine Band. Mi riferisco a Please Don't Go che riascoltiamo nella versione del mitico W.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Dal 2012, dal 2002 anche Erika Conditto e dal 1992 abbiamo risentito anche Please Don't Go di W. Queste tendenze sono su One Dance in FM, in DAB e sulla app, e se ancora non l'avete scaricata,
1: io vengo lì.
0: Andate su Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricateci e portateci sempre con voi. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti per la prossima sequenza. Vi porteremo dal 2018 al 1998, un trentennio che passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Dal 2018 risentiremo un grande successo dei Backstreet Boys, qui nella versione del mitico Simon Dejano, prima ancora dei Medusa, quando appunto l'acronimo era SDJM, con That Way. 10 anni prima, dal 2008, risentiremo anche Shine On dei Rio. Apriamo la sequenza dal 1998 con un progetto tutto italiano del mio amico Ago Carollo, che saluto. Questa è Love Song.
2: Ten Dance su One Dance.

0: That Way, SDJM dal 2018, dal 2008 anche Rio con Shenon e dal 1998 abbiamo risentito anche Extreme con Love Song. Volete riascoltare questa o altre puntate di Tendance? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. Siamo pronti con la prossima ed ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance qui su Onedance. Dal 2015, tra poco, risentiremo Avicii con Waiting for Love. 10 anni prima, dal 2005, i Buddy Rockers che ci faranno cantare con I Like the Way You Move. Apriamo la sequenza dal 1995 con Alex Party e Rub Me Up.
1: Tendance con Scar su One Dance.

Avicii e Waiting for Love dal 2015, 10 anni prima abbiamo riascoltato anche I Like the Way You Move, Buddy Rockers, e dal 1995 Alex Party con Wrap Me Up. Prima di chiudere questa nuova puntata di Tendenze, naturalmente noi ci trasformiamo in eleganti per il momento, l'elegante, il momento pettinato di One Dance, e risentiremo tra poco Yanaya Day con Keep Pushing nella versione remix.

splendido remix di Keep Pushing di Yanaya Day. Nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia. Welcome to Metropolis. The future.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra i ricordi più belli, con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. La poetessa del rock Patti Smith, dal 1988, realizzata con il marito Fred Sonic Smith, questa è People Have the Power.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: Abbiamo ascoltato Patti Smith, People Have the Power, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Dramma a Venezuela nelle scorse ore, nuova forte scossa di magnitudo 4.9, stavolta nelle regioni centrali, nell'area di La Guaira e Caracas. Si scava tra le macerie anche con le mani, 50.000 dispersi, un migliaio i morti accertati. A Roma è caccia all'uomo per catturare il responsabile del massacro di un'intera famiglia, uccisi nella loro abitazione, padre, madre e figlioletta di 6 anni, ferito l'altro figlio di 18 anni. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa, 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. Ai mondiali la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big, entrambe si erano già qualificate, negli altri gruppi storiche qualificazioni per Egitto, Capo Verde e Senegal. Da Laura Supino, buona giornata.
2: The End. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: questo Sing It Back nella versione remix, remixata anche nel 2015 un po' più da pista da Leandro da Silva, ma subito l'originale di Sing It Back di Moloco.
1: Contaminazioni.

Sing It Back nella versione remix di Leandro da Silva va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora il remix di Boris Dlugosh e l'originale di Moloko che ha aperto, canzone originale del 1999. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History. Ciao a tutti, benvenuti su One Dance. Le novità presentate da Nino Brown e selezionate da Edo Colavini. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Fisher insieme a Tones & Die. Si chiama Favor.
2: Tell me a story from all of the places.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Scatman con Scatman's World.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

0: Scatman's World. Scatman, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.

0: sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 € e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 €. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi mettere

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, allacciate bene le vostre cinture, si decolla.

Aquarius che ballavamo in discoteca nell'autunno del 1998 e che grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo riascoltato qui su Andesso, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso Thalia, a

autunno 1998 anche per questo progetto che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet, ovviamente in HD, in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1986, No Shoes con I Can Wait, canzone che ha scalato le classifiche internazionali, ripresa di recente da Bob Sinclair.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato New Shoes con I Can Wait qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Mondiali Capoverde pareggia 0-0 con l'Arabia Saudita e ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay. La Francia travolge 4-1 la Norvegia, entrambe erano già qualificate. Nel gruppo passa anche il Senegal 5-0 sull'Iraq. Chiude primo nel suo girone il Belgio 5-1 sulla Nuova Zelanda, secondo è qualificato l'Egitto 1-1 con l'Iran. Oggi ultime partite della fase a gironi: Croazia, Ghana, Panama, Inghilterra, Colombia, Portogallo, Congo, Uzbekistan, Algeria, Austria, Giordania, Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, dopo due KO di fila, l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile, gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.

0: riferirvi magari alla vostra infanzia con tanti pezzoni che ascoltavate nei mesi più caldi delle varie estati. Tra pochissimo, da quella del 2012 il remix di Dino Brown a Stella V di Khaled, da quella del 2008 Madonna e Justin Timberlake con Four Minutes, ma il nostro viaggio inizia dall'estate del 1993 con All Than She Wants degli Ace of Base.
1: Summer Vibes su One Dance.

0: Vibes, prima Sean Paul e Dua Lipa, No Lie, il remix era quello di Dino Brown, ma anche i 24/7 con I Can Stand It. Da Stefano Federici è tutto, alle prossime Summer Vibes.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contatte.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Per ritrovati da Lauretta dal 1982, Patrice Rushen con Forget Me Nots, ripresa poi nel 1996 da Will Smith in Man in Black.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua pronti per le contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Questa è l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo in tema di weekend perché la canzone che stiamo per sentire si chiama Saturday, è di Kanye Williams. Sentiremo la versione originale, ma molto più famosa la versione remix di Musti di questa canzone con la collaborazione di Money Love. E ricordiamo anche il remix di Joby che sentiremo dopo, ma subito l'originale di Kanye Williams, Saturday. Con

0: Bobby Remix va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora il remix di Musti e l'originale di Kenny Williams. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato David Guetta, che a dir la verità non se n'è mai andato, non so quanti singoli ci sono in giro in questo momento storico, e di nuovo insieme a Bebe Rexha, questa è Sad Girls.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at the Place nel 2010. To Black, Waves of Love.
2: Eccola.

0: Abbiamo ascoltato Two Black Waves of Love qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: I suoni di adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.

0: sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: radio.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca.

unito intere generazioni e lo fa ancora oggi. Gigi Dug nel 1998 era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su Undance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su One Dance insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project,

anche in questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye! One, one.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance con Laura. Ben ritrovati, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia della dance. Un sacco di ricordi, tanta voglia di ballare. Dal 1980, Delegation, You and I, quasi 6 minuti di capolavoro musicale.
0: One Dance Classic.

0: Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Dramma Venezuela, corsa contro il tempo per salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. La terra continua a tremare. Giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Il triplice omicidio di Roma, si cerca un sospettato. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Ha usato forse anche una mannaia, il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e figlioletta di 6 anni. Ferito l'altro figlio, 18enne, ci sarebbe un sospettato, un conoscente, al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato.
4: Nessuna tregua dal torrido anticiclone, anche oggi 18 le città del centro-nord in bollino rosso e altrettante lo saranno domani, quando si prevedono picchi fino a 40 gradi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la Moto GP, oggi qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.

19 con questa nuova versione di Just The Way You Are. Meno 1 rispetto a 7 giorni fa. Al numero 18 c'è la prima nuova entrata e l'ultimo singolo di Alesso con la voce di One Republic. Si chiama In Your Eyes.

La prima nuova entrata di questa settimana adesso è One Republic con In Your Eyes. Attenzione, perché alla numero 17 c'è Ainuliwe, Velafor, Get Far, Lenny Mandy e Minerve. Stabile rispetto alla scorsa settimana, come è stabile alla posizione numero 16 Alex Guessa con All I Need.

Alex Guessa e la sua All I Need numero 16 non si muoveva da qui rispetto a una settimana fa. State ascoltando la Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Al numero 15 c'è Prospa con Free.

Perdeva un posto questa settimana Free Your Mind, il disco di Prospa. Attenzione, perché al numero 14 abbiamo una ex numero 1, Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, mentre al numero 13 Madonna con I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy Q.

piace tantissimo questa traccia di Madonna, I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy Q, guadagnava 7 posti rispetto a una settimana fa nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Al numero 12 stabile Calvin Harris insieme a Jetsy con Satisfy, mentre alla 11 Aura e Lexa Hill con Anni.

0: Panicana, il disco di Aura e Lexa Hill, numero 11. Tra poco torniamo con le prime 10.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: One Dance. Qui suona la storia.

ultimo singolo di Melody Castellari insieme al sottoscritto Dino Brown, si chiama Love, numero 10 nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 brani dance più forti del momento. Al numero 9 perde 4 posti Robin Schulz con Bad Time.

Questo è l'ultimo singolo di Robin Schulz, si chiama Better Times, meno 4 questa settimana nella Weekend Dance Chart, guadagna 8 posti il disco degli Offenbach insieme a Sarah Sailor con 4 to the Floor al numero 8.

Offenbach e Star Sailor, Four to the Floor, numero 8. Al 7 troviamo Bebe Rexha e David Guetta, il loro nuovo singolo insieme si chiama Sad Girls. Guadagna 4 posti, ne guadagnano 3 anche Raf Marchesini e Ramon Ramonito. Al numero 6 con El Niños del Barrio.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

qui una ex numero uno, il disco di Kungs insieme a Boys Noise, si chiama Getaway, perdeva un posto rispetto a una settimana fa. Al numero 3 un'altra ex numero uno, The Bausa, stilosissima, questa è

0: Ultra Natea, ancora la numero uno della Weekend Dance Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio e buon weekend a tutti da Dino Brown. Ciao!
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13:59.
3: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: It all started like this.
1: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
2: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1990, inizio decennio, con un

Thinking About You di Class va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora gli Alcazar con Physical e dal 1990 la versione originale di I've Been Thinking About You dei London Beat. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto. Il nostro disco viaggio.

0: DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: One Dance. Qui suona la storia.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life, i dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colavini seleziona una novità e la sottopone alla vostra attenzione. Oggi ci ascoltiamo Prospa con Free Your Mind.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal Sanremo 2003, classificati al 15° posto, ma un grande successo in discoteca e i Fan 65, quelli che non hanno età.
2: Noi adesso abbiamo un complesso. Che cosa ha fatto questo complesso?
3: Questo complesso che ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo ed è arrivato, sono arrivati terzi nelle classifiche americane ed è l'unico gruppo dance italiano che ha portato la loro musica in tutto il mondo.
2: Ci adesso vi faccio vedere alcune immagini che testimoniano il loro grande successo dappertutto. La loro musica invade le discoteche di tutto il mondo, Monte Carlo, Germania, dappertutto. Ecco questi americani, ecco. Come ti chiami tu?
4: Io sono Jeffrey.
2: Jeffrey, dove sei nato?
4: A Siracusa.
2: Sono soddisfazioni queste qui, eh?
4: Siciliani, qui.
2: Tu di dove sei?
5: Sono di Torino, io.
2: Di Torino, ti chiami?
5: Maurizio.
2: Tutti internazionali. Tu come ti chiami?
5: Gabriele.
2: Di dove sei?
5: Torino.
2: Così, insomma. No, ma veramente voi questa musica alla porta, che cosa è successo? Quali strade avete percorso per raggiungere il pubblico di tutte le discoteche?
4: Ma diciamo che siamo partiti dall'Italia, la nostra patria. E abbiamo fatto successo in Europa, e se ne sono accorti gli americani, siamo andati lì a fare un bel po' di rumore, a far sentire quello che sanno fare gli italiani e poi siamo tornati qua alla vetrina più importante d'Italia, Sanremo, con Pippo Baudo.

0: Sanremo 2003 e i Fest 65, quelli che non hanno età. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia ti parlo di Homework, lo storico album dei Daft Punk.

super disco dall'album Homework Revolution 909 Daft Punk. C'era anche un tappetone house e un suono che ti entrava in testa e non usciva più, sempre da Homework. Burning.

0: Sensi,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ultime gare della fase a gironi dei mondiali di calcio alle 23, Inghilterra, Panama e Ghana, Croazia, all'1:30 italiane, Portogallo, Colombia e Congo, Uzbekistan, alle 4 del mattino Argentina, Giordania, Algeria, Austria. Domini aprile nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Domani alle 14 Martin scatterà in pole davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ogura e al compagno di squadra e leader iridato Bezzecchi. Formula 1 Gran Premio d'Austria dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Pallavolo: dopo due KO con Bulgaria e Ucraina nella seconda tappa della Nations League maschile, l'Italia ha battuto 3-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo:
4: serviva perché classifica recitava 3 vittorie, 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'11esimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale.
3: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. Senta.

1997 chiude questo appuntamento griffato Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, un duo di produttori russi, sto parlando di PPK, questo è un viaggio vero, si chiama Resurrection e che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60, era Team from Siberia There.

0: con Resurrection. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco. I think I'm-

momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Ciao da Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da

0: aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

I grandi successi della musica dance. I will give you my obsession. I will get you. You will be mine. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

0: Pezzo di Mario Più, si chiama The Vision, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, live at the chat show Captain Hollywood con More and More.

0: Abbiamo ascoltato Captain Hollywood live More and More qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ultime gare della fase a gironi dei mondiali di calcio alle 23, Inghilterra, Panama e Ghana, Croazia, all'1:30 italiane, Portogallo, Colombia e Congo, Uzbekistan, alle 4 del mattino Argentina, Giordania, Algeria, Austria. Domini aprile nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Olanda, domani alle 14, Martin scatterà in pole davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ogura e al compagno di squadra e leader iridato Bezzecchi. Formula 1 Gran Premio d'Austria dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Pallavolo: dopo due KO con Bulgaria e Ucraina nella seconda tappa della Nations League maschile, l'Italia ha battuto 3-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo:
4: serviva perché classifica recitava 3 vittorie, 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'11esimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale.
3: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: The end. Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
5: Ed eccoci qua, siamo pronti per questa nuova puntata di Links, il nostro viaggio virtuale su One Dance che collega una canzone all'altra e ci fa fare questo viaggio indietro nel tempo con tante canzoni che hanno segnato la nostra storia. Io sono Michi Boselli, starò con voi e vi regalo subito una bella perla della musica dance, Blackwood con Peace.
1: Links su One Dance.

Blackwood che apre l'appuntamento di oggi con Rings su One Dance. Il disco di Blackwood è arrivato alla numero uno nella classifica italiana nel gennaio del 1998. La voce del progetto è di Tabora Adams, mentre i produttori sono Tony Verde, Sandro Murru e Emanuele Marascia. Sandro Murru ed Emanuele Marascia erano anche i Derumbar, quelli di El Timbal, con quel bel suono tribale che abbiamo voglia di riascoltare oggi all'interno dei Links, e lo facciamo subito.

puoi stare fermo quando ascolti una canzone del genere, il timbal di The Rumbar, qui su One Dance all'interno di Lynx, il programma che ogni volta che va in onda collega le canzoni una dietro l'altra per farci questo nostro viaggio insieme. Io sono Michi Boselli, abbiamo sentito questa canzone del 2002, è il timbal, è un pezzo tribal house del gruppo Marascia Sanedro Murru. La tribal house o house tribale è un sottogenere di musica house che si caratterizza per il suo maggiore impiego di suoni prodotti con strumenti tipicamente tribali come i bonghi, i djembé, tamburi e altri strumenti indigeni. Negli anni 90 la tribal house si afferma come musica prettamente underground, negli anni 2000 invece la tribal house subisce un'evoluzione con nuovi suoni esotici o ancestrali, e dal 2009 il sottogenere diviene molto meno eterogeneo rispetto agli anni passati. Gli esponenti maggiori sono Gregor Salto, Danny Tenaglia, Junior Vasquez, Ralphie Rosario, Robby Rivera e anche Sandy Rivera, colui che si

Ed era Finally di Kings of Tomorrow qui su One Dance all'interno di Lynx. Viaggiamo nei sottogeneri della musica house, prima la tribal e adesso la soulful house. Questa canzone rimane una perla di questo genere musicale. Nel 2001 è uscita questa canzone, la soulful house o vocal house all'estero è un genere di musica house più lento, melodico, e incorpora al suo interno influenze soul, jazz e funky. In genere le tracce soulful sono caratterizzate da pad, da dei tappeti di tastiere che danno un suono profondo, simili a quelli usati nella chill out o nella lounge. E adesso una delle voci più potenti che collabora con un gruppo che ha fatto la storia dell'acid jazz, gli Incognito. La voce è quella di Josley Brown con il remix di Davy Morales di Always There.

gruppo che ha fatto la storia della musica dance, i Two Unlimited, The Real Thing. Sono un duo musicale eurodance olandese fondato nel 1991 dai produttori belgi Jean-Paul Decosté e Phil Wild, e composto anche dal rapper olandese Ray Singard e dalla vocalist Anita Dot, pure olandese. Nei primi 5 anni di attività, segnati da un enorme successo a livello mondiale con 16 hit in classifica in tutti i paesi europei, inclusa Get Ready for This, Twilight Zone, No Limit, Tribal Dance, e hanno venduto la bellezza di 20 milioni di dischi in tutto il mondo. The Real Thing è un brano del 1994, appunto dai Two Unlimited, ispirato al tema musicale Toccata e Fuga in Re minore di Bach. Non lo sapevo neanche io, ho fatto una ricerca e sono arrivato a questo. Il disco raggiunse il primo posto nei Paesi Bassi. C'è un altro gruppo che arriva dall'Olanda e sono i Two Brothers on the Fourth Floor. Ve la ricordate Never Alone? L'ascoltiamo in Links.

Brothers on the Fourth Floor, mai soli con la musica di One Dance. Questo è un singolo di questo gruppo musicale olandese, i Two Brothers on the Fourth Floor, pubblicato nel 1993. È il primo disco che vede la collaborazione tra i due produttori e cantanti, Des Ray, vocalist, e D-Rock, rapper. Il brano Never Alone, scritto dai Two Brothers on the Fourth Floor e da D-Rock, è un tipico esempio del genere Eurodance. E restiamo sempre in tema olandese prima di salutarci, ascoltandoci anche il disco di Alice DJ, Will I Ever?

0: Will I Ever di Alice DJ va a chiudere la puntata di oggi con Lynx. Abbiamo terminato, vi aspetto al prossimo appuntamento e mi raccomando, avvisate anche gli amici che c'è questo viaggio virtuale che vi aspetta sempre su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. È tornata una super hit dal 2002 fatta dai Milky. Progetto tutto italiano, Just The Way You Are. Sono appunto tornati insieme a David Guetta.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 2000. Live dal Forum di Assago a Milano, gli articolo 31. Funky Tarro.
2: Milano, fatti sentire per Reverendo.
3: Sono ritornati gli articoli

0: ascoltato gli articolo 31 Funk Chitarro qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia ti parlo di Jordi.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un

0: Jordi.
1: Pensate che di Jordi ne esiste anche una versione con la voce del famoso vocalist Roberto Francesconi. Questa versione particolare si chiama London Bridge Remix. Ve ne faccio sentire un pezzettino.
2: In picker!

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:59.

compilation lì, adesso vi tiro fuori tre chicche. C'erano dei dischi molto particolari. Allora, vi faccio sentire dei pezzi che di solito, insomma, nemmeno nella storia della dance mettiamo, quindi figuratevi un po' voi. Il primo da quella compilation lì era dei Marvelous Melodicus, che è un pochettino un disco giostra, ma è molto carino. Si chiama Over the Rainbow.

esempio quelle di Single e di The Sun and the Moon. Allora, eravamo alla fine del 1995, perché Litmania Dance, con il nome del nuovo anno, usciva nel dicembre dell'anno prima. Quindi inverno 95, e la musica andava leggermente veloce in quell'anno. Se il 96 è ricordato come l'anno della progressive e della dream, il 95 è ricordato come l'anno del fiatone. Un altro pezzo a proposito di dischi veloci, sempre da quella compilation, era

era lento, poi l'hanno velocizzato ed è andata più questa versione di quella normale. Un'altra chicca, attenzione, questo mi piaceva un sacco, sempre da Inmania Dance 96, era di Candy Girls.

del fumo qui in radio, eh. Non esageriamo, se no ci soffochiamo. Shakalaka! La chicca nella chicca. Questa è da suonare comunque, eh. Rimaniamo sempre lì al

0: E nella storia della dance ci sono un sacco di dischi famosi che hanno utilizzato le campane. Vi faccio un po' di esempi. Vabbè, il primo è di Gigi Dug e si chiama Giallone. Le campane sono solo all'inizio, poi parte questo motivetto psichedelico.
1: Vissimo fratello, vissimo fratello.
0: State pensando a tutti i dischi dance con le campane, dite la verità. Probabilmente il più famoso rimane Feel It. E ho perso anche la voce sul Feel It. Vedi quando il weekend esageri? È sempre così. Arrivano un sacco di segnalazioni. Ragazzi, tranquilli, non dimentichiamo niente. No, perché qualcuno dice: oh, Dino Brown, hai dimenticato uno. Il più famoso era Back on Popper. Vabbè. Sono tutti famosini questi qui, eh? Come on. Giallone è di un sacco di tempo fa, credo 1994. Gli altri due, i Tamper con Feel It e questa Back on Popper, entrambi arrivano dal 1998. Ma attenzione alla chicca of the day: c'è proprio un disco che si chiama La Campana e lo fece il DJ Dero.
2: La storia della dance, chicca of the day.
3: Cansados del aburrimiento que generaba la ciudad, todos necesitaban un nuevo sonido que los hiciera vibrar. Entonces, delira tu mente que la campana no va a parar de sonar.

0: Fede, allora io devo chiedere una cortesia al nostro editore. Vorrei mettere un disco un pochettino spinto, si chiama Polaris Dream di Rex Anthony. Cioè, posso metterlo?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Eccola.
1: Potresti anche non farlo.
0: Dice sempre così, poi alla fine.
1: Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio, Polaris Rim.

0: venuto un po' di fiatone nel riballare questa meraviglia Polaris Dream 1995-96. Il grande Anthony Bartocetti, conosciuto come Rex Anthony. Ho anche avuto il piacere e l'onore di intervistarlo qualche anno fa. Abbiamo proprio parlato di Polaris Dream. Senti qui.
1: Polaris Dream è il brano che ti dà più soddisfazione di tutti nei live.
2: Beh, una caratteristica importante dei miei live è che nel 90% dei casi il mio live, dopo una serie di introduzioni ed unplugged, tutto quando parte veramente per far scaldare e scaldare il pubblico in pista, il primo brano da tantissimi anni è Polaris Dream, perché comunque è quello che spacca tutto, capito? Quindi giusto per far capire un attimo qual è l'antipasto della serata, Polaris Dream è il primo brano e poi si continua per un'ora di pazzia, insomma. Ecco, di solito a chiudere abbiamo Captured in Matrix, richiesto come bis da pubblico, un po' come nei grandi concerti, dai.
1: Sì, perché poi tu sei un musicista straordinario, dopo vi racconteremo, che non si occupa solo di trance, di hard trance, di techno, di progressive, ha anche fatto l'hard style, l'hardcore, hai fatto di tutto, il big beat, il rock. Io ci siamo sentiti 5 anni fa, dici guarda, ho fatto un disco rock. Come hai fatto un disco rock? Sei un grande anche per questo, ti fa assolutamente l'onore.
0: Facciamo un grande applauso a Rex Anthony. Vi ricordo, come faccio sempre, che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
3: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.

Abbiamo Lenzo Salvi, oggi veramente stiamo esagerando. Questa è una perla del 1998, si chiama Deeper ed è firmata Serious Danger. Prima c'era Alice DJ, vabbè dai, indimenticabile, dal 1999 con Better Off Alone. Stai ascoltando la storia della dance. Tutti i giorni 40 anni di successi raccontati da Dino Braune e mixati da Jean-Luc Duval dal 94. Morale.

il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi.

0: gratuito per tutti voi. Area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Attenzione, grande promo da Teddy!
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: rubrica Stupidisco Junior Jack, e qui si bisboccia, qua veramente un grande pezzo che riprende Tear Me dalle Pointer Sisters, ne abbiamo parlato un sacco di volte, un grande DJ nato a Rutigliano in provincia di Bari, dove c'è ancora sua zia. Ci colleghiamo con lei, signora, come sta?
1: Governi, non disgrazia!
0: Sempre che
1: ma
0: si la mette le cose giuste, ce l'ha sempre col governo, cioè qualsiasi governo sia, lei non è destra o sinistra, capito? Ma basta così, arrivano i Silicon Soul.

bene, ma allora ditelo, cioè ci tocca aprire tutta la Francia corta a nostra disposizione. Tra l'altro proprio in questi giorni un amico mi ha bacchettato, probabilmente un produttore di Francia corta, dicendomi

chiamavano la Spaghetti House, ovvero la musica house prodotta in Italia, e loro sono arrivati addirittura in America. Sto parlando di Davide Domenella e Danny Losito, li conosciamo come i W.

0: L'ho già detto un sacco di volte, per chi non mi ha mai ascoltato, per chi non se lo ricorda, la base di Found Love arriva da questo pezzo qui di Jimmy Bohorn, che si chiama Spank, e gira tutto attorno a queste note, eh? Grande idea di Davide Domenella e Danny Losito. All'inizio degli anni 90 andava di moda, no? Prendere un sample di un pezzo e rifarne un altro, l'hanno anche sempre fatto i Black Box. Jimmy Bohorn è quello di Gimme Some, che nel 1978 ha ottenuto un successo mondiale. E allora torniamo nei 70-80 con il nostro Disco 80.
1: La storia della dance, Disco 80.

0: 1979 è arrivato al numero 1 in Belgio, Finlandia, Irlanda, Svizzera, al numero 2 in Austria, Paesi Bassi, Francia, Norvegia, terza in Inghilterra e in Germania. Per quanto riguarda l'Italia si fermò solo al numero 5, si fa per dire, era il nostro disco 80.
1: La storia della dance.
2: One dance.

secondo singolo in assoluto dei Puffs Scar, si chiama You Want My Love, è uscito nel 1998 dopo il loro primo singolo che si chiamava Because I'm Free, realizzato tra l'altro in compagnia di Davide Di Lernia, che è il figlio di Leone Di Lernia. E appunto abbiamo detto questa You Want My Love 1998, dietro la produzione c'erano anche Alessandro Viale, grande Ale, e Roberto Gallo Salsotto. Per quanto riguarda Alessandro Viale, vi ricordo che produsse anche Billy Moore con Up and Down insieme a Robby Santini, e anche il progetto Sally Can Dance, You Spin Me Round, dietro al quale c'erano sempre i Puffs & Scar. Non dimentichiamo anche Dear con Talk To Me. Ho finito, adesso Nari e Milani, Unconditional Feel So Right.

0: Maurizio Nari e Ronny Milani, e insieme a loro nella primissima formazione c'era anche un certo Roberto Righi, che poi anni dopo ha fatto una super hit, era firmata con il suo pseudonimo Stylus Rob. Sto parlando di Inina Tora. Questa ti fa viaggiare. Itora Tora. Hai capito, Roberto Righi era negli Unconditional e poi a un certo punto si staccò e fece questa Inina Tora. Qui si viaggia e allora arriva il
1: disco viaggio.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 17:59.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Ora! Vai, vai, vai, in fondo. Vai Egidio mio, sta riprendendo l'aula del pubblico di Merosca. Di Merosca che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma la Ola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
4: Non mi riuscirò mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola e Ola Ola
3: e allora è Sweet Dream La Boom!

ero fisso davanti al Festival Bar, è una cosa che manca. Ultimamente stanno facendo un sacco di festival, se così vogliamo chiamarli, ce ne sono 3, 4, 5, ma manco uno di quelli vale il Festival Bar. Cioè veramente, a parte che la musica è cambiata, ci sono sti festival estivi pieni di trap, perché sapete che noi

Stonebridge, vi faccio sentire un live di Robin S che ho pubblicato anche sui social come pillola di storia, anche questo è da pelle d'oca.

0: bellissimo, veramente. Mi sono emozionato un sacco nel riascoltare questo live di Robin S. Era Show Me Love qui nella storia della dance.
1: 40 anni di successi raccontati da Tino Brown. Stai ascoltando la storia.

1965, è diventata famosissima nel 1991 grazie a questo pezzo che appena lo senti ti fa venire voglia di ballare. Io lo dico sempre, ce n'era un altro non famoso come Gonna Catch You, ma comunque ha fatto successo. Vediamo

0: disco di Stevie Winwood, Valerie, e ha fatto un video decisamente sexy. Harry Price, quando ancora non faceva la progressive house, genere nel quale adesso è ultra famoso, fa i suoi spettacoli d'estate allo Universe di Ibiza e sono delle cose, io non so se avete mai visto dei reel, dei video di cosa Harry Price combina allo Universe, è in giro per il mondo con gli ologrammi, insomma fa delle cose spettacolari, ma il suo disco più famoso rimane un viaggione e si chiama Opus.
1: Disco Viaggio.

Uscito nel 2015, rimane tuttora uno dei dischi più belli di questi ultimi anni. Era un bel viaggione, signore e signori, Erin Price con Opus nella storia della dance. E a proposito di super hit, si ritorna indietro al 2013 con Wake Me.

0: addirittura fecero firmare il disco agli U2, perché si inventarono questo mashup tra I Will I Know di Whitney Houston e appunto With or Without You. Lo mandarono a Bolo, che dice: no vabbè, ma questo lo firmiamo anche noi, perché veramente è spettacolare. Ed è nata questa Take Me to the Clouds Above.
1: La storia della dance.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: della memoria, tra l'altro disco contenuto in Inmania Dance, sono andato a riprendermi lo spot proprio di quell'Inmania Dance estate 98, non è che si sente benissimo, ma comunque lo ricondivido con voi, vai!
1: È uscita Inmania Dance estate, 40 brani in 2 CD a prezzo speciale, uno con i grandi successi del momento e l'altro con l'intimissimissima nomina dance, con Molenna e PJ, Alexia, Simon J, Gigi D'Agostino, Gala e tantissimi altri, che vacanze scatenate con
0: Inmania Dance Estate. Un applauso a Inmania Dance Estate, ci sta, e adesso 1990.

autunno del 1999, un disco che ci è rimasto incastonato nel cuore e nella mente. D'altronde, se lo chiamano maestro, un motivo ci sarà. Gigi D'Agostino con la sua Another Way. Veramente brividi lungo la schiena in questa puntatona della storia della dance. Arrivano anche Preziose Marvin con Let's Talk About Man.

0: stati nostri ospiti anche qui nella storia della dance e abbiamo proprio parlato di questo pezzo. Sentite un po', André, la storia di Le Storie Vado Bene, l'idea a chi è venuta?
1: Beh, diciamo sempre insieme con Ale, sentiamo dischi, che facciamo lui, ha detto proviamo a fare una cosa con un tema, cioè non facciamo il classico sviluppo canzone, strofa, bridge, ritornello. Quindi trovammo questo tema che ci piaceva e attaccammo un riff. Siccome il tema reggeva parecchio, quindi alla fine stava su da solo il pezzo. Era quello un po' l'intento, riuscire un po' dalla formula canzone che abbiamo fatto con Tell Me Why, Let Me Stay, Voices, facciamo una cosa un po' diversa. Insomma, diciamo che riuscimo in impresa.
0: Certo, poi tra l'altro io ho visto Marvin cantare dal vivo, qui la gente veramente si capotta in pista con Le Storie Vado Bene.
2: C'è della tamarraggine,
0: sì.
2: C'è della tamarraggine.
0: Stavi dicendo, Marvin, scusa, prima stavi dicendo?
2: Niente, è un pezzo diverso, sì, siamo partiti proprio dall'inizio, cioè facciamo un'altra formula stavolta, e trovammo quel riff lì che a me mi sapeva subito di medievale, non so perché, quindi andai subito a cercare, avevo ancora l'M1 della corda, andai a cercare il flauto per fare il giretto che sapesse di medievale, quello che mi arrivava a me, e poi però c'era da attaccarci qualcosa di tamarro, quindi poi arriva il riff, la pista ci voleva sempre.
0: Assolutamente, vabbè, erano i tempi, la moda del tempo, dai.
1: Esatto, una cosa che mi viene in mente adesso, scusate, no, continua.
2: Prego, prego, vai Andrea, vai.
1: No, una cosa che mi ricordo che facemmo il video che era ispirato al Non ci resta che piangere, quindi in calzamaglia, sudatissimi, stavamo in zona Lombardia, e però in Germania non lo capirono il video e quindi lo rifecero con i disegni animati come fece Rock the Discotheque, perché dice ma che è sta roba, non capiamo, mentre in Italia fu abbastanza trash, era piaciuto, però in Germania non capirono questa cosa e rifecero il video.
0: Facciamo un grande applauso a Preziose Marvin, grandissimi, cioè ha usato la tripletta, loro veramente hanno fatto e scritto la storia della dance.

0: bellissimo disco dei 2000, si chiama Emotion, progetto tutto italiano dietro al quale si celavano Andrea Verona e Fabio Perucci, bella chicca della storia della dance.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

98 che si svolsero in Francia dal 10 giugno al 12 luglio del 1998. Appunto, questa era la colonna sonora. Carnaval de Paris vinse la Francia, che divenne così, pensate, la sesta compagine, se così vogliamo chiamarla, a vincere il torneo in casa, dopo l'Uruguay nel 1930, l'Italia nel 1934, l'Inghilterra nel 1966, la Germania Ovest nel 1974 e l'Argentina nel 1978. Abbiamo parlato di calcio, arriva un inno degli stadi, Gala Free for Desire.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18:59.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Andance, un nuovo appuntamento con la Memory Chart e questa volta vi accompagno nella primavera del 2015 con le 5 canzoni che in quel periodo abbiamo ballato in discoteca, anzi straballato in disco. La prima dalle 5 è Perdoname di Orro.

conosciuto anche con il soprannome Tonic oppure Diorro, entrambi pseudonimi di Eric Orrosqueta, nato a Los Angeles. Lui è Diorro e questa è la sua canzone Perdoname, che ha aperto la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2015 e tra le più ballate in discoteca anche What I Did For Love, David Guetta.

cantata da Emily Sandé, cantante britannica, scritta dal DJ producer francese David Guetta, What I Did For Love, che abbiamo straballato nella primavera del 2015. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, e tra le più belle in quel periodo anche Firestone.

Firestone, la canzone di Kygo, nato a Singapore ma con passaporto norvegese. Ma attenzione, perché nella primavera del 2015 ballavamo anche questa canzone di Bruno Mars e Mark Ronson.

dalla Giamaica, Omi, con questa canzone Cheerleader, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, come sempre su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.

0: 1878 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: No!
4: Sì!
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in...

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: giorno. Ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. La radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.
1: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar del 2004 e i Fest 65. Voglia di Dance All Night.
2: Voglia di Dance

0: Abbiamo ascoltato Voglia di Dance All Night e i Fast 65 qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo all'inizio degli anni 80 e quanto ci hanno fatto ballare. Stiamo parlando della Kool & The Gang con Let's Go Dancing, ritornello che ha ispirato anche una famosa canzone dance degli anni 90, ovvero Ulla la la di Alexia dal 1997. Ma subito la Kool & The Gang.

di Alexia va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla Cullen The Gang con Let's Go Dancing dal 1983 ed è tutto per le contaminazioni. Da Michi Boselli, ciao e alla prossima su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco Viaggio.

0: Edward Gianni Parrini era il nostro disco viaggio.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995, per tutta l'estate al primo posto della classifica Typical, The Color Inside.
2: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
3: Io vado sempre in discoteca.
2: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto, guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto, vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside,
3: it's the color inside, the color of your mind.

0: Cannibal Bar 1995 Typical, The Color Inside. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ogni giorno su One Dance ritornano le pillole di storia. In questa ti parlo di Giulia.

questo l'originalissimo di Gianni Togni. E parlando sempre del DJ Lasa, c'è da ricordare anche un'altra cover di un pezzo sempre degli anni 80.

0: Forever in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
3: No reggaeton.
4: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Siete pronti per tornare all'indietro nel tempo in mia compagnia? Grazie per aver scelto One Dance e bentornati nella Memory Chart. Inseriamo una nuova data all'interno della nostra macchina del tempo, pronta a riportarci alla primavera del 1997. Ecco il primo pezzo dei 5 che abbiamo scelto per voi tra i più ballati in quel periodo. Alex Party, Simple Things.

Things, Alex Party, un nome che rappresentava una band italianissima composta dai fratelli Paolo e Gianni Visnadi, ma anche dal DJ Alex Natale e dalla cantante Shani Campbell. Tra i più forti della primavera del 1997, anche il remix di Alex Natale. Guardate un po', capita a fagiolo al pezzo di Bob Marley, Falling in

Bob Marley con il remix di Alex Natale qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 1997. E tra le più forti c'era anche Day by Day.

della Memory Chart in questa sequenza, quella di Regina con Day by Day, appena ballata con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1997, tra le più forti c'era anche questa canzone di Simon J, Wanna Be Like a Man.

Simon Jackson J. Simon J con Wanna Be Like Man, tra le più forti nella primavera del 1997. Signore e signori, stiamo per chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, non prima di aver ascoltato un'altra canzone che sicuramente ci farà tornare alla mente grandi cose, grandi situazioni, ma soprattutto

Chase con la splendida voce di Cindy Wyfels, la loro canzone intitolata Obsession, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nel 1997, era la primavera di quell'anno. Grazie per aver ballato con noi, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ballare con noi 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio grande, peace and love. One, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puh. Goditi il Disco Viaggio.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: bitch. Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance, qui suona la storia.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio ci riporta all'anno 2000. Due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni. Questa Rain Dance, firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Giotti Vannelli. È il nostro disco viaggio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo nei live anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Dal Festival Bar del 2001, gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Adesso è il momento di ballare ancora, perché c'è un gruppo svedese che sta facendo impazzire con un pezzo che è in perfetto stile disco music anni 70. Avete capito? Sto parlando di Crying at the Discotheque. Sono gli Alcazar.

0: ci sentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

19 con questa nuova versione di Just The Way You Are. Meno 1 rispetto a 7 giorni fa. Al numero 18 c'è la prima nuova entrata e l'ultimo singolo di Alesso con la voce di One Republic. Si chiama In Your Eyes.

La prima nuova entrata di questa settimana adesso è One Republic con In Your Eyes. Attenzione, perché alla numero 17 c'è Ainuliwe, Velafor, Get Far, Lenny Mandy e Minerve. Stabile rispetto alla scorsa settimana, come è stabile alla posizione numero 16 Alex Guest

La sua All I Need numero 16 non si muoveva da qui rispetto a una settimana fa. State ascoltando la Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Al numero 15 c'è Prospa con Free Your Mind.

Perdeva un posto questa settimana Free Your Mind, il disco di Prospa. Attenzione, perché al numero 14 abbiamo una ex numero 1, Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, mentre al numero 13 Madonna con I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy

piace tantissimo questa traccia di Madonna, I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy Q, guadagnava 7 posti rispetto a una settimana fa nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Al numero 12 stabile Calvin Harris insieme a Jetsy con Satisfy, mentre alla 11 Aura e Lexa Hill con

0: Dominicana, il disco di Aura e Lexa Hill, numero 11, tra poco torniamo con le prime 10.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

l'ultimo singolo di Melody Castellari insieme al sottoscritto Dilo Brown, si chiama Love, numero 10 nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 brani dance più forti del momento. Al numero 9 perde 4 posti Robin Schulz con Bad Time.

questo è l'ultimo singolo di Robin Schulz, si chiama Better Times, meno 4 questa settimana nella Weekend Dance Chart, guadagna 8 posti il disco degli Offenbach insieme a Sarah Sailor con 4 to the Floor al numero 8.

Floor numero 8. Al 7 troviamo Bebe Rexha e David Guetta, il loro nuovo singolo insieme si chiama Sad Girls, guadagna 4 posti, ne guadagnano 3 anche Raf Marchesini e Ramon Ramonito. Al numero 6 con El Niños del

Eccola qui, una ex numero uno, il disco di Kungs insieme a Boys Noise, si chiama Getaway, perdeva un posto rispetto a una settimana fa. Al numero 3, un'altra ex numero uno, The Bausa, stilosissima, questa è

bellissimo pezzo di Another Talk to You. Nulla cambia in vetta. La canzone regina di questo weekend è ancora Moving to the Sun, Hugel e Ultranatè.

0: Ultranatea, ancora la numero uno della Weekend Dance Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio e buon weekend a tutti da Dino Brown. Ciao!
1: Un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: sei su One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: I protagonisti del nostro spazio Disco Viaggio sono ben due DJ italiani, Molella e DJ Dado. See the Difference, la versione remix progressive fatta appunto dal grande Flavio Daddato, disco prodotto da Molella insieme a Dasho Senator, è il nostro Disco Viaggio.

0: con la sua See the Difference, remixata dal DJ Dado. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Team from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: fatto volare. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: roll for the bigger and bolder.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi, tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.